0: Minakotono.
1: Menso Sumakotuni.
0: Menso Makotono. Namapo.
1: Come on. I won't let them cheat me.
0: Nyame Yasahine. Amanina. Rekotono.
1: Menso so.
0: Makotono. Namapo. If we say, and Yami, Woody, Jame, I will sing again. Nyami, Woody, Ayameda, Namona Napa, Namona Ria, Namona Natura.

algo vale. Continue to bless the Lord tonight. Cause the shire nyame. Mawon sa su kosuru na shire nyame. Ofata. Oya hini mo hini. Oya re mo erate. Obi di na chi. Oya hini. Erate. Yesu den kampo. Yesu den shirao.